Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: che non mi stanco. E non mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Radio Kiss Kiss Italia.

Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle e le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. E in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà

diceva siedi di qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero. Adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. Per la ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada. E non

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. L'indecresciuta con un cuore che non batta tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective Prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
7: Finalmente, finalmente sono arrivati!
8: Cosa?
7: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.

0: furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Mario Venuti con la sua A Ferro e Fuoco su Radio Kiss Kiss Italia. Buongiorno, buon sabato a tutti voi e soprattutto buon viaggio con la nostra musica ovunque voi siate, o a casa o magari a letto, a poltrire oppure se siete in giro. E a proposito, se avete deciso comunque di fare qualcosa di bello, questo è il weekend delle giornate d'autunno del FAI, il Fondo Italiano per l'Ambiente, che periodicamente durante l'anno apre in via del tutto straordinaria dei luoghi che altrimenti non si potrebbero visitare, e quindi sia oggi che domani in 350 città d'arte, città d'Italia, ci saranno 9.000 volontari che sono soprattutto studenti appositamente formati, che accompagneranno il pubblico alla scoperta di questi luoghi aperti. E quindi l'occasione giusta per vedere monumenti, teatri, chiese, aree naturalistiche, dei castelli, delle anche delle collezioni d'arte. E come dicevamo poco fa, questa edizione del FAI riserva una particolare attenzione all'artigianato italiano e anche al Made in Italy, per cui ci sono 75 aperture e visite speciali alla scoperta di questi saperi, di questi antichi mestieri, di queste tradizioni manifatturiere, insomma delle eccellenze di cui l'Italia abbonda. E a proposito di questo, a Napoli segnaliamo il Polo delle Arti Caselli Palizzi, che è una delle più importanti realtà italiane che si dedicano alla formazione artistica e all'innovazione nel settore delle arti applicate, per cui dal 1961 è custode della tradizione di Capodimonte, e non è poca roba. Comunque sul sito del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, c'è l'elenco di tutti i luoghi, di tutti i posti che si possono visitare.

0: Eravamo noi Germano Parisi nella seconda, anzi nella quasi in chiusura di questa prima parte del nostro viaggio di oggi, e tra poco anche l'appuntamento con le news, le ultime notizie qui su Radio Kiss Kiss Italia. Adesso invece ci lasciamo cullare da una delle più belle canzoni di Jovanotti. Questa è Per te.
1: È per te che sono verdi gli alberi e rosa e fiocchi in maternità, è per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città.

0: ultime notizie.
1: Buona giornata e un saluto dalla redazione. Gli Stati Uniti sospendono le sanzioni alla Russia in cambio di petrolio. La conferma dal segretario al tesoro Bessent dopo l'annuncio di Trump seguito ad una telefonata con Putin. Mosca fornirà subito 300.000 tonnellate di gasolio al mercato americano e a quello globale, altre 500.000 a novembre ed 1 milione di tonnellate a dicembre. I prezzi per gli americani e per il mondo intero caleranno rapidamente in misura record, ha detto Trump. Dura il commento del presidente ucraino Zelensky: i regali alla Russia non porteranno alla pace. Intanto Putin e Trump dovrebbero incontrarsi a margine del vertice APEC di novembre in Cina. Il presidente americano ha parlato anche di Giorgia Meloni, affermando di avere un grande rapporto con lei e che probabilmente le riserverà un bilaterale al G20 di Miami. E gli Stati Uniti, insieme ad Israele, criticano il Nobel per la pace assegnato all'85enne giurista sudafricana Navi Pillay, che da presidente della commissione d'inchiesta ONU sulla Palestina aveva accusato Tel Aviv di genocidio a Gaza. Garantire che crimini di guerra e contro l'umanità vengano perseguiti è il messaggio del comitato di Oslo che ha conferito il premio. Il presidente della Repubblica Mattarella ha promulgato la legge elettorale approvata in via definitiva alla Camera a scrutinio segreto, soddisfatta la maggioranza, mentre le opposizioni preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale. La cronaca: arrestato ai posti domiciliari su ordine del GIP di Napoli Nord un 37enne di Caivano, datore di lavoro di Salvatore Calignano, il 61enne morto il 3 ottobre per una caduta da un capannone su cui stava effettuando delle riparazioni con altri due operai. La procura ha accertato che tutti e tre lavoravano in nero. Michele De Rosa deve rispondere di omicidio colposo e omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Prima di far abbandonare l'operaio in strada gravemente ferito, l'imprenditore gli avrebbe chiesto di mentire sulla natura dell'incidente per cercare di avere soldi dell'assicurazione e contestualmente avrebbe tentato di effettuare un'assunzione retrodatata. Centro-sud alle prese con il maltempo, due trombe marine si sono abbattute sulla terraferma a Marsala in provincia di Trapani, causando 11 feriti, tra cui alcuni bambini e gravi danni alla loro scuola. Un violento temporale nel Lazio ha allagato Nettuno, dove i vigili del fuoco hanno salvato due disabili intrappolati in casa. Piove anche in Campania, destinataria fino a questo pomeriggio dell'allerta arancione come parte di Puglia, Calabria e Sicilia. Lo sport, calcio, Serie A. Dopo la pausa per le nazionali torna oggi il campionato con 3 anticipi della 6ª giornata. Alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 Napoli-Frosinone. Formula 1, alle 11 la gara sprint del Gran Premio di Singapore. In pole Max Verstappen con la Red Bull, a conferma del buon momento dell'olandese. Al suo fianco Russell con la Mercedes, in seconda fila Leclerc con la Ferrari. Hamilton con l'altra rossa partirà dalla 6ª piazzola, subito davanti alla Mercedes del leader mondiale Kimi Antonelli. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito. L'informazione torna più tardi.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio Kiss Kiss Italia. Buon sabato ancora a tutti voi, cari passeggeri. E riprende il campionato. Siete pronti per la grande abbuffata? Perché ce n'è, ragazzi. Dopo la sosta, quella più lunga di sempre, e soprattutto poi dopo i fatti che sono accaduti con Malagò, che è praticamente arrivato dopo se stesso, cioè Malagò succede a Malagò, ecco, quindi cose a volte così un po' all'italiana. Chiusa parentesi, la Serie A riparte con la grande abbuffata, perché per 30 giorni ci saranno partite praticamente sempre, quasi ogni giorno, ad eccezione di lunedì 26 e venerdì 30 di ottobre. Poi ovviamente bisognerà recuperare, e ce ne sono, ecco. Poi per quanto riguarda il Napoli, il Napoli è in una fase in cui già a partire da oggi deve cercare la vittoria, insomma un po' così abbattuto per Vergara, che non ci sarà, ma insomma vedremo. De Bruyne, che ha brillato nel Belgio, riuscirà a fare la stessa cosa con il Napoli? Noi ce lo auguriamo naturalmente. Comunque la grande abbuffata di calcio partirà già questo pomeriggio, a partire dalle 15 con Genoa Fiorentina, poi alle 18 Inter Parma e alle 20:45 ovviamente Napoli Frosinone, con Vincenzo Perna Paolo Del Genio che farà appunto il commento della partita. In studio Antonio Mercurio per Diretta Azzurra a partire dalle 20, e poi caro Angelo Zella, lo vogliamo dire? Angelo Zella la parte tecnica allo stadio Maradona. Scusate se poco. allora mettiamoci comodi, popcorn, no, quelli si usano per il cinema, però volendo anche per guardarsi tutto il calcio che ci inonderà.

0: erano per. Qui sto sotto di te.
1: Beh, Angelo, c'è Savio, bella responsabilità che ti riconosce, eh? Dice: mi raccomando, qui bisogna portare a casa i 3 punti. Angelo, fai qualcosa questa sera, hai capito? No, non vuoi fare niente? E tra poco leggeremo.

0: forma di te.
1: Nuvole e Bossa in Blu, e beh, la versione un po' romantica, no? Delle nuvole che ci accompagnano questa mattina. Tiro Mancino insieme a Simona Molinari. Leggiamo insieme. Questa mattina abbiamo scelto per voi La sconosciuta del treno. Ecco, siamo proprio in tema. E l'autrice Yang Se-ha è una scrittrice coreana. Questo è il suo primo thriller tradotto in Italia ed è un thriller di carattere psicologico. Adesso proviamo a raccontarvelo. La protagonista si chiama Ya Jung, scappa da un errore che potrebbe costarle veramente molto, perché la notte precedente, esasperata, ha colpito alla nuca il fidanzato violento e l'ha ucciso sul colpo. Quindi prende il primo treno diretto a Seul e lì incontra una ragazza con un bambino di 3 mesi. Questa ragazza racconta della sua vita, racconta che il papà del piccolo l'ha lasciata per un altro, per un'altra, e quindi ora lei spera di trovare rifugio andando dai suoceri. Ye Jung non ha voglia di ascoltarla, ovviamente presa dai suoi pensieri. Intanto la ragazza, la mamma del bambino, va in bagno, poi ad un certo punto scompare, e quindi la protagonista si ritroverà con questo bambino da gestire e un biglietto. Ecco, la sua vita da quel momento potrebbe cambiare. Diamo il condizionale, perché poi procederete voi nella lettura della storia. Lei magari, ecco, si accorge, scopre che dietro c'è una famiglia ricchissima, quindi una grande villa, e che probabilmente potrebbe cambiare la sua vita, perché viene scambiata effettivamente per la mamma del bambino e quindi la nuora. Non è così, accadranno delle cose e alla fine andrà qualcosa storto? E vabbè, con questa domanda vi lasciamo alla lettura della sconosciuta del treno, Yang Se-ha. Cominciate a chiamarci allo 081 770 3030. Sto pensando.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
2: Signora, prende anche le olive?
3: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata, metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
2: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
4: Ma dove vai vestito così?
3: A pescare la spesa.
4: Sempre il solito esagerato.
3: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
5: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
4: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
6: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Coez con la sua Mal di te su Radio Kiskis Italia. Voi continuate a chiamarci per leggere con noi La sconosciuta del treno di Yang Sea, 081 770 3030.
2: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
1: Beh, questa canzone è diventata una sorta di tormentone per Gianni Togni, una delle più conosciute naturalmente. Lui ha raccontato il modo in cui è nato questo pezzo in maniera davvero molto suggestiva, e noi la cantiamo insieme, Luna.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
2: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 GB a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi.

0: Negra Amaro insieme a Fabi Fibra fino al giorno nuovo qui su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Se avete sentito uno strano rumore sono io con la sedia che mi muovo e sembra il pianto di un bambino, il pianto di un gatto, ma non vi preoccupate, la vostra salute mentale per fortuna oggi nella giornata mondiale dedicata proprio a lei, ecco, è ancora tranquilla. Vi ho chiesto di darmi un po' la vostra opinione su questo, sul discorso salute mentale, come fate a migliorare la vostra salute mentale. È arrivato tra tanti questo vocale.
1: Ciao Robby, hai fatto un'osservazione sacrosanta.
0: E non me la ricordo.
1: L'importante è avere qualcuno con cui parlare. E quindi il monito principale va a noi adulti. Dobbiamo imparare a metterci in ascolto, a dare del tempo a questi ragazzi, in modo tale che sanno che possono trovare sempre qualcuno che li ascolti. Perché non si può parlare con ChatGPT, non si può parlare con chi non riesce a darti un consiglio, una parola buona, anche un conforto, anche una spalla. Buona giornata.
0: Buona giornata. In realtà tu, come tanti, hai messo, diciamo, in risalto il discorso dell'ascolto, e stanno diventando sempre più virali quelle associazioni che si mettono online, per esempio, e mettono a disposizione servizi di salute mentale, cioè servizi per parlare con psicologi, solo che anziché andare fisicamente, che può essere anche un passo difficile, ci si collega tramite webcam e nel comfort di casa propria, ecco, si parla come se avessi proprio un amico di fronte. Cuore di Aleante!

mai più. Noemi, tu cosa fai questa sera? Cosa fate in questa mattinata? Dove siete? Che fate? Dove andate? Me lo potete dire al 347 49 00 29 tra poco le news. Prima Eros e Ricky Martin.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. È salito a 7 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio dell'attacco russo su un condominio a Zaporizhzhia, mentre gli Stati Uniti provano a rilanciare il negoziato con i colloqui a Miami tra la delegazione ucraina e gli inviati speciali Witkoff e Kushner. Ma allo stesso tempo Donald Trump chiude un accordo con Putin sui carburanti, via le sanzioni a Mosca per un'ampia fornitura agli States e successivamente ai mercati globali. 2 milioni di tonnellate di gasolio, 300.000 subito, 500.000 a novembre e 1 milione di tonnellate nei prossimi mesi. Secondo la Casa Bianca, anche la mossa avrà un effetto positivo sull'economia mondiale. Durissimo invece il presidente ucraino Zelensky, è una decisione indegna e disonesta che non porterà alla pace. Rimaniamo negli Stati Uniti, dove continua a suscitare forti polemiche l'annunciata diretta streaming il 3 dicembre dell'esecuzione mediante fucilazione del responsabile della strage di Fort Hood nel 2009. Per l'ONU si configurerebbe il reato di tortura. Il segretario di Stato Vaticano Parolin condanna la pena di morte, la sua spettacolarizzazione. Il vicepresidente americano Vance fa sapere che non assisterà. L'Unione Europea deplora le sanzioni annunciate da Washington entro 6 mesi nei confronti della Corte Penale Internazionale dopo il Nobel per la pace alla giudice Navi Pillay e promette misure necessarie a garantirne il funzionamento. C'è una finestra per il dialogo, sottolinea la Commissione, ma Bruxelles prepara anche una possibile risposta chiedendo di attivare lo statuto di blocco per impedire alle imprese europee di conformarsi alle sanzioni americane. La cronaca inneggiava sui social al compimento di stragi e atti di terrorismo, mostrandosi con un casco militare ed una videocamera indossabile. Un 14enne è stato denunciato alla Procura dei Minori di Catania per diffusione di notizie dal contenuto violento ed apologetico, allusive di analoghi gesti da commettere anche a scuola. Perquisendo la sua stanza, le forze dell'ordine hanno trovato abbigliamento con frasi discriminatorie e svastiche, suppellettili militari ed un rudimentale giubbotto antiproiettile. Sul web aveva cercato armi e spiegazioni sul loro funzionamento. Maltempo, danni e disagio al centro-sud, allerta arancione per ampie zone di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, bomba d'acqua a Lipari, nelle Eolie, allagate decine di case, torrenti esondati e fango nelle strade, frana a Napoli nel rione Mergellina, scuole chiuse a Cosenza e Catanzaro, danni nel Regino per un nubifragio, strade e case allagate anche ad Anzio e Nettuno sul litorale sud romano. Lo sport, calcio, Serie A, torna oggi il campionato con 3 gare della 6ª giornata, alle 15 Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20:45 Napoli-Frosinone. Intanto la Nations League costa cara, Vincenzo Montella esonerato da commissario tecnico della Turchia dopo le 4 sconfitte in altrettante gare. MotoGP, Marco Bezzecchi si chiama fuori dalla corsa al mondiale cadendo alla prima curva nella sprint race del Gran Premio d'Indonesia, portandosi dietro anche Raul Fernandez che era partito in pole. Vince il solito Marc Marquez su Ducati che scavalca in classifica Jorge Martin con l'Aprilia solo quarto. Domani alle 9 la gara lunga. La pioggia invece ha ritardato la sprint race del Gran Premio di Singapore di Formula 1, prevista inizialmente alle 11, il giro di formazione della griglia dietro la safety car. Bene, mi fermo qui, grazie per averci seguito. A più tardi.

0: parli più.
1: Cesare Cremonini con Paparazzi qui al bar della radio di Kiss Kiss Italia. Tutta musica italiana, ancora buon sabato da me, Roby Musella, c'è Gianni Sorrentino alla parte tecnica. Pronti che arriva il nostro gioco aperitivo. Che cos'è il nostro gioco aperitivo? Il momento in cui vi racconto di una curiosità e vi invito, anzi, a dirmi la vostra opinione sull'oggetto, sulla persona, sulla città, su quello di cui stiamo parlando. Poi lì al 347 49 00 29 mi mandate un vocale con la vostra spiegazione. Voglio parlare delle emoji. Avete presente il sorriso, le faccine che mettiamo sui vari messaggi ormai in qualsiasi tipo di chat e non solo, anche quelle dell'ufficio. Mi arrivano delle mail, a volte anche qui dalla radio, con sorrisini e tutto quanto. Tutto bellissimo. Ma dietro queste emoji cosa c'è? Cioè, noi conosciamo la parte davanti della faccina, e dietro cosa c'è? Perché tra agosto e settembre di quest'anno qualcuno di importante ci ha mostrato il retro delle emoji. Sapete cosa c'è quindi dietro le emoji? Al 347 49 00 29 me lo dite, vediamo se

Marrakech su Radio Kiss Kiss Italia, gli sbandati hanno perso. Siete al bar della radio, si parla delle emoji, perché questo è l'argomento del nostro gioco aperitivo. Cosa c'è dietro le emoji? Qualche settimana fa qualcuno ce l'ha mostrato. Me lo dite lì al 347 49 00 29.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita. Incominciamo a ridere, mettiamo una bella emoji per esempio e noi riusciamo a gestire così, ecco, anche la domanda di oggi. Perché? Perché il nostro gioco aperitivo si basa su questa domanda: cosa c'è dietro l'emoji, proprio fisicamente dietro l'emoji? C'è qualcuno che ha mandato un vocale, devo dire abbastanza lungo, quindi faccio il riassunto, in cui dice: con la fantasia mi immagino se c'è l'emoji dell'occhiale, il retro sarà con la punta delle stanghette come se l'occhiale fosse posato su delle orecchie. Chiaramente se vado invece sul razionale me l'aspetto piatto. E invece no, non avete indovinato, ma qualche settimana fa quelli di Google hanno pubblicato il retro dell'emoji. Lo hanno fatto girare piano piano prendendo ad esempio quella del sorriso. Dietro l'emoji ci sono due chiappette, proprio il sedere. Giustamente, cosa c'è dietro un emoji? Il culo dell'emoji. Cioè, mi sembra anche una cosa perfettamente sensata e normale, però sono disegnate bene, proprio la forma di sedere.

0: detto? Il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
4: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
5: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
6: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
8: Ma dove vai vestito così?
7: A pescare la spesa.
8: Sempre il solito esagerato.
7: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
9: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
10: Finalmente, finalmente sono arrivati!
11: Cosa?
10: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
12: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
13: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
14: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Shakira, ma insieme ad Elodie con la canzone dal titolo Ex.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: È il 1977, scoperta scientifica nell'ambito ospedaliero che cambierà proprio la vita dell'essere umano. 3 luglio di quell'anno viene fatta la prima risonanza magnetica della storia su un essere umano vivente. In quell'anno i Mattia Bazar cantano Solo tu.

Ma voi ci pensate, ultimo, finisce il concerto, quello di 250.000 complimenti da parte di tutti, arriva un amico che dice: guarda, hai fatto un concertone, adesso hai veramente tutto. Lui, anziché festeggiare, entra in un momento malinconico di ragionamento, insomma, tu del tutto personale, e tira fuori tutto, che è proprio un pensiero verso a chi quel tutto non ce l'ha. Su Radio Kiss Kiss Italia arriva anche Chiara alla sua Due Destini. Non c'è...

voci di Fabio Rovazzi, Nino D'Angelo e Arisa su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di calcio perché è tutto molto strano, paradossale. Mentre Messi ha questa festa meravigliosa per l'ultima con la sua Argentina, dall'altra parte Cristiano Ronaldo invece non vive uno dei momenti migliori della sua carriera, perché aveva preso la decisione di abbandonare il ritiro del Portogallo in seguito alle parole in conferenza stampa del CT portoghese Jorge Jesus, che aveva appunto annunciato una nuova panchina per il numero 7 del Portogallo. E quindi il consiglio disciplinare della federazione calcistica portoghese ha aperto un procedimento disciplinare contro Cristiano Ronaldo dopo questa sua decisione appunto di abbandonare la nazionale a Copenaghen durante la Nation League prima della gara con la Danimarca. Adesso il giocatore è ufficialmente sospeso in via provvisoria. Ecco, questa è una notizia fresca ed fa molto strano, ripeto, vedere Messi dalla parte osannato, dall'altra parte Cristiano Ronaldo che non sta vivendo un momento meraviglioso invece con la sua di nazionale. Intanto c'è Mario Venuti con il suo brano Caduto dalle Stelle.

Tornati nel 1996, la voce è quella di Francesco De Gregori, compagni di viaggio su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove passa a trovarci anche Ultimo, Occhi Lucidi.

0: Nuovo brano Amica su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove comincia la seconda parte insieme, ma il cielo è sempre più blu. Intanto cambio della guardia in regia, salutiamo il nostro Walter Gentile. Tutto
1: ciao,
0: bene?
1: Ciao,
0: ciao, come stai? Tutto bene? Allora, però io voglio parlare di un argomento che ci tocca particolarmente, ovvero dei mammoni. Ecco perché questa cosa? Perché l'Italia nel 2026 si conferma il regno indiscusso dei fuorisedi a chilometro zero, dove i giovani restano a vivere con mamma e papà per ben oltre i 30 anni. Esattamente c'è questa media europea di 30,2 anni. Stiamo parlando di una statistica che ci riguarda molto, perché quasi 7 under 35 su 10, quindi pari al 69,4% dei giovani compresi tra i 18 e i 34 anni, continuano a dividere il tetto con i genitori. No, ma no, neanche così. C'è un motivo preciso, naturalmente, il lavoro che difficilmente si trova, l'alto costo della vita che sicuramente influisce sotto questo aspetto. Però fatto sta che l'Italia è prima in questa classifica europea, seguita da Croazia, Grecia e Spagna. Ora, io sicuramente devo dire una cosa, ma quanto è bello vivere con mamma e papà, però lo dobbiamo dire. Però stiamo scherzando, ci stiamo ridendo, però sicuramente è un discorso molto serio che riguarda l'Italia intera. Voi che cosa ne pensate al riguardo? 347 49 00 029 per dircelo. Intanto arriva Laura Pausini con il suo brano Ciao.

Ciao anche a voi amici e amiche in ascolto, cosa state facendo di bello in questo sabato pomeriggio un po' uggioso per così dire? Scriveteci se avete piacere al 347 49 00029 dove c'è anche Pino Daniele, un angolo di cielo.

0: oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: In questa giornata uggiosa, come direbbe Lucio Battisti, non ci siamo persi d'animo e stiamo andando allo stadio a tifare Napoli. Forza Napoli!
2: Ma quanta meravigliosa energia! E allora io colgo la palla al balzo per ricordarvi l'appuntamento a partire dalle 20, diretta azzurra con la voce del nostro Antonio Mercurio, che vi terrà compagnia per tutto il prepartita del match al Maradona tra Napoli e Frosinone, per poi dare la linea direttamente al Maradona con le voci e la radiocronaca in tempo reale di Vincenzo Perna con Paolo Del Genio, che vi racconteranno ogni singola emozione del Maradona, ogni singola emozione di Napoli Frosinone. Quindi restate sintonizzati qui su Radio Kiss Kiss Italia, e appunto per seguire insieme questo match, ovviamente anche su Kiss Kiss Napoli, la radiocronaca ufficiale del match al Maradona. C'è The Colors con il loro brano Non è vero.

0: Finalmente, finalmente sono arrivati!
1: Cosa?
0: I nuovi asciugamani monouso Corona, in tessuto non tessuto, morbidi e assorbenti, come i tuoi veri asciugamani, ma igienicamente più sicuri, perfetti per l'utilizzo fuori casa, ideali per i tuoi ospiti. Non ci credi? Comprali! Nuovi asciugamani monouso Corona, un prodotto Tedim Industry.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
8: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Tommaso Paradiso, Lasciamene un po'.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Facciamo tappa nel 1987 con un brano che è la descrizione complessa, sensuale, priva di giudizi dell'universo maschile dell'epoca. Per i bellissimi la voce è quella di Gianna Nannini ed il suo brano I Maschi.

0: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
1: Let's go! Da Mediaport è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. Mediaport.

furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.

Buongiorno di Eros Ramazzotti, l'ombra del gigante su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Parliamo di Guinness World Record, ovvero il primato globale delle infrastrutture sull'acqua. Ecco, che diciamo, siamo tutti pronti a scommettere che il trono incontrastato sia della città dei ponti, quella di Venezia, perché sappiamo che è regina indiscussa dell'immaginario collettivo quando si parla di gondole, passaggi sull'acqua. E invece no, perché il primato mondiale assoluto va ad una metropoli insospettabile, la tedesca Amburgo, che pensate un po', applauso, dopo voglio un altro applauso, perché per il numero di ponti che è Amburgo, ve lo dico subito, la cifra ufficiale registrata dagli esperti oscilla vertiginosamente tra i 2300 e i 2500 ponti. Applausi, non sono partiti gli applausi, vedi? Ora in realtà, però vabbè, li accettiamo ugualmente. Allora, quindi 2300-2500 ponti per Amburgo, insomma, veramente è un Guinness World Record molto importante, quindi non è Venezia purtroppo. Intanto arriva Anna con White Girl Wasted.

94, Irene Grandi, vai, vai, vai, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Continuate a scriverci al 347 49 00 29 per dirci cosa state facendo. Intanto arriva Gianni Fiorellino con Mamanca.

0: ultime notizie.
1: Una buona serata e un ben ritrovati dalla redazione. Continua a salire il bilancio delle vittime a Zaporizhzhia dopo il raid russo che ha colpito diversi complessi residenziali. 17 morti accertati, mentre le squadre di emergenza lavorano tra le macerie alla ricerca di persone rimaste intrappolate. Una donna è stata salvata dopo più di 8 ore sotto i detriti. Kiev condanna l'attacco e chiede una risposta internazionale. Oggi la Russia, scrive il presidente Zelensky all'indomani dell'accordo tra Trump e Putin, ha espresso il suo ringraziamento per la revoca delle sanzioni sulle esportazioni di diesel, lanciando 5 bombe guidate su edifici residenziali. L'Unione Europea esorta gli Stati Uniti a ritirare le nuove sanzioni alla Corte Penale Internazionale e si dice pronta ad adottare tutte le misure per garantire che la Corte possa continuare ad operare efficacemente e adempiere al suo indispensabile mandato. A dirlo l'alta rappresentante Kallas in una nota a nome dell'Unione Europea. Bruxelles dice ancora accoglie con favore la disponibilità degli Stati Uniti a discutere le proprie preoccupazioni. Questo crea la possibilità di creare spazio per la diplomazia. La pena di morte è inammissibile perché attenta all'inviolabilità e dignità della persona. Il bene comune può essere tutelato e i requisiti della giustizia possono essere salvaguardati senza ricorrere alla pena capitale. Lo scrive su X Papa Leone XIV nella giornata mondiale contro la pena di morte. Il post di Prevost arriva nelle ore in cui si parla della diretta streaming dell'esecuzione di Nidal Hasan negli Stati Uniti, condannato per la strage di Fort Hood. Veniamo in Italia, presidi e cortei propali in numerose città per la manifestazione la fine del genocidio. Tra le richieste dei promotori, lo sblocco degli aiuti a Gaza e il ritiro dell'esercito di occupazione. All'iniziativa hanno aderito centinaia di associazioni, tra cui sigle sindacali, collettivi studenteschi e realtà politiche, coinvolte, come dicevamo, diverse città in tutta Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino. Proprio nel capoluogo piemontese si sono registrati momenti di tensione tra i manifestanti. A Napoli anche Greta Thunberg. Continua il maltempo sul nostro paese, pioggia anche in Molise e Abruzzo dopo i nubifragi che hanno causato disagi e danni nelle altre regioni del centro-sud. In Puglia, Bari, è allagata anche la cripta della Basilica di San Nicola che custodisce le spoglie del santo. Allagamenti e frane anche in Calabria, Campania e Sicilia. Lo sport, Formula 1, Max Verstappen, dopo aver vinto la sprint race, conquista la pole nella gara lunga del Gran Premio di Singapore. All'olandese della Red Bull seguono le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Seconda fila per la Mercedes di Kimi Antonelli, poi le McLaren di Norris e Piastri. Russell sesto partirà però ultimo per cambio della Power Unit. Calcio, dopo 3 settimane di stop, è tornata alla Serie A. Ad aprire la 6ª giornata, la vittoria del Genoa per 2-1 sulla Fiorentina. In questi minuti in campo Inter-Parma, alle 20:45 il terzo anticipo, Napoli-Frosinone. E per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e torneremo ad informarvi tra meno di un'ora.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Cesare Cremonini con Paparazzi su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana, dove comincia la terza parte insieme. Ma il cielo è sempre più blu, come Alessio Falanga, c'è Walter Gentile in regia. Parliamo
1: di piacere
0: tutto mio, sicuramente. Allora, parliamo di appuntamenti, parliamo di cose belle. Però allora, il dating sta vivendo un momento un po' particolare, perché i ragazzi è come se non trovassero pace. Allora, si sta tentando una nuova metodologia, appunto, negli appuntamenti, perché sta cambiando marcia, sta seguendo una nuova tendenza social e si sposta l'orologio al mattino. Cioè, in che senso? Gli appuntamenti si stanno spostando sempre di più davanti ad un cappuccino, ad un croissant, anziché ad una cena. Ci sono naturalmente vari fattori. Uno di questi è il costo, perché ne abbiamo parlato anche negli scorsi giorni, che comunque adesso un appuntamento può costare tantissimo. Pensate che è stata fatta una media negli Stati Uniti e può costare anche $250 ad uscita, e quindi questa cosa fa molto male alla tasca, quindi sicuramente c'è questo. Poi gli esperti hanno detto la loro: è anche un'opzione che richiede meno tempo, quindi è molto più smart, più rapida, ed è anche ricevi anche meno pressione, e soprattutto si è alla luce del sole, perché molti ragazzi sostengono che sia meglio conoscersi a colazione anziché di sera, perché la sera no, è come se le persone non volessero farsi conoscere.
2: Ehi,
0: appieno.
2: Ma è del mestiere questo? No,
0: sì, non lo so se sono del mestiere. Fatto sta che gli appuntamenti si stanno spostando sempre di più a colazione. Siete d'accordo o si sta perdendo quel romanticismo un po'?

famosa canzone del 1994 con Fiorella Mannoia protagonista. Ascolta l'infinito su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Stiamo parlando di appuntamenti perché i ragazzi della Gen Z stanno un po' cambiando, ecco, il discorso, perché sembra, sembra che la direzione degli appuntamenti si stia spostando nella colazione, quindi nella mattina. Ci sono alcuni fattori. Uno di questi è sicuramente il portafoglio, perché con i rincari oggi andare a mangiare semplicemente una pizza o andare al ristorante e mettici anche il carburante nell'auto, insomma, comunque viene a fare un bel po' di soldi. Quindi la colazione diventa molto più smart, più rapida, quindi perché ci si incontra davanti a un caffè, un cappuccino, un croissant, si chiacchiera molto velocemente e soprattutto è meno dispendiosa. Però giustamente arriva anche il punto di vista, perché il primo appuntamento può lasciare delle incognite, no? Magari se quella persona che stai conoscendo al tavolo non ti sta piacendo, ecco, hai la scusa pronta, giustamente dicono i ragazzi. Dice: guarda, io devo andare al lavoro, oppure ho delle commissioni da fare perché è orario, non posso farci niente. E ti puoi svincolare da tutto questo. Mentre invece a cena, cosa vai a raccontare ad una persona che non ti piace in quel momento, non ti sta piacendo? Quindi diventa più difficile. Posso dire che da questo punto di vista questa decisione di spostare gli appuntamenti alla mattina è geniale, perché non si è maleducati, perché fondamentalmente può succedere che non ci si trova e la scusa è non dirmi niente, si è fatto orario, devo andare al lavoro oppure ho delle commissioni da fare. È un'ottima idea, devo dire.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata. Metti in tavola la

0: 1936. Le olive. granataolive.com. Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
1: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
2: La scelta giusta è Baiano Casa.
1: In che senso?
2: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
3: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
4: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
5: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: Il supermercato del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Si trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
0: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Chiamo io, chiami tu.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: La potenza del brano ha superato i confini italiani diventando un punto di riferimento della musica. Per i bellissimi torniamo indietro nel tempo, esattamente nel 1966 con Gianni Morandi. C'era un ragazzo che come me amava. Continuate voi.

0: è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

Accord, Sara Toscano su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Diamo un rapido aggiornamento per quanto riguarda la Serie A. Alle 15 si è conclusa la sfida delle 15 tra Genoa e Fiorentina. Il Genoa che batte la Fiorentina per 2-1. E live siamo al minuto 42 in corso allo stadio San Siro di Milano. L'Inter sta battendo il Parma per 3-0. Questa sera la sfida delle 20:45 è quella del Maradona tra Napoli e Frosinone, e io vi ricordo naturalmente l'appuntamento a partire dalle 20 con Diretta Azzurra, con la voce di Antonio Mercurio che vi darà compagnia per tutto il preparto.

0: numero 70, Nalang, al 32esimo minuto di gioco, Napoli 2, Frosinone 0.
1: Schmid per Terzic, poi ancora Schmid, bravissimo però Lobotka a intervenire. Allora Neres, forse abbiamo un po' di spazio, sì, perché c'è un 3 contro 2. Neres centralmente, allarga sulla corsia di sinistra per Lang, intanto è rientrato anche un calciatore del Frosinone, poi sinistro da parte di David Neres che finisce sul fondo. Adesso Giovanni Di Lorenzo ancora una volta gli mette fretta, Felizani che vuole il pallone in gioco, ancora una palla lunga, ancora a cercare Lucca, stavolta anticipato, poi Giovanni Di Lorenzo prova invece molto bene Giovanni, attenzione perché c'è solo Kevin De Bruyne all'interno dell'area di rigore. Kevin De Bruyne, gol! La doppietta di Kevin De Bruyne, arriva in pieno recupero, assist di Giovane, gol di KDB. Finisce qui con il Napoli che batte il Frosinone 3-0 e si va a prendere i 3 punti qui allo stadio Diego Armando Maradona.
2: 3 punti che fanno dunque salire il Napoli in classifica quota 10, ha appaiato proprio il Frosinone e anche Juventus e Como che giocheranno però domani. Allora andiamo a vederlo, il programma di domani si aprirà alle 12.30 con la sfida tra Como e Roma, Fabregas contro Gasperini, chissà che non esca una partita spettacolare. Poi alle 15 si giocano Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus. Il turno di campionato si chiuderà lunedì con i 2 posticipi, alle 18.30 Atalanta-Venezia e alle 20.45 Torino-Udinese. E allora nel ringraziarvi per essere stati con noi, nel rimandarvi agli appuntamenti, ai prossimi appuntamenti con Diretta Azzurra, vale a dire martedì alle 20 per Villarreal-Napoli di Champions League, ringrazio Walter Gentile che ha curato la parte tecnica, da Antonio Mercuri è tutto, buona serata.
3: Diretta Azzurra.

se sul serio sono il tuo pane, se davvero ti sciogli al sole quando ascolti le mie parole. E se davvero sono importante anche quando sono distante, se sul serio piangi spesso quando parlo con me stesso.

0: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
1: Radio Kiss Kiss Italia te le fa cantare.
2: Fai come vuoi, ma fai la cosa giusta e mettici l'anima. Se ce la fai senza di me, dovrai imparare.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.

opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire incastrato.